far tutto l'anno di giorno, sempre intorno in giro sta, mille cuccagne per un barbiere, vita più nobile non si dà. Tra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancetti, formici, a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lancetti, formici, a mio comando, tutto qui sta. Ve la risorsa, poi

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, hey!

Bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, tra la

giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Mi cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasio repetto di lacere forbice al mio comando, tutto qui sta. Rasio repetto di lacere forbice al mio comando.

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, alla parrucca, presto la barba.

0: Figaro. Su qua. Ehi,
1: Figaro.
0: Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro su, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù.